Vanessa Jasta. Vanessa Jasta. Vanessa Jasta. Vanessa Jasta. Vanessa Jasta. Uy, uy.

0: Fufun, capeta, cena, fulla.
1: Lui me telefono, cherche, cherche.
0: Gardez, fufun.

Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando. Cortando do Nerd!

contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento,

Manasa Jasta. Manasa Jasta. Manasa Jasta. Manasa Jasta. Manasa Jasta. Yo.